0: Papo Rubem.
1: Dumela na lady, ke nalala kwetelele ke sa o bona.
2: Dumela lerato, a go mphantsa hlompho, se ke le queen na lady jwale.
1: Ah, ebo, botlwane ngwe le queen.
2: Matsatsing ana ha ke tlhoka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen le tsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka go tobetsa royalfinance.co.za.
1: Na go eng etla le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
0: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditšhelete ya dumeletsweng.
3: Khotso mbalolo khotso o bela mhapi ka Pretoria Hebron mbalolo kuma metse ka 88.4 au mino homan nanti ndatwa ka ke ntse ke le hantle le nna ke jantle ka ntse ndatwa ka thank you
4: bolisto bolisto khotso khotso bolisto khotso tia strata ke pase ka mapabatle ka mona ka botshabelo o mametse le kgubung la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo T section a bolisto ka nnete South Africa ena re na le mathata re tshwere bothata bolisto a re tshwere bothata ka nnete empa he ha re tshepe go tla loka bolisto danko o fedile bolisto
5: madume madume veli ke na le wena o buti ke amos like mahlatsi sa solo ke msebetsing o buti ke le wena o renya bohlano
6: ina loyi e ma volo volo le ka le ka enda te retswile loyi tshwere go e mukubu ke letsa ke le mona fana be di paka tate go tshwere ke 8.4 ha se mo le kwa kwa mo le hantsha be mo le thabo di mo thabo di mo di kwa kwa ha re le na 5 clock onda te go le bi loyi go le bi loyi le go le so tenge that
7: Hey Veli, Audia Strata. Kumametse ha monate ka leqhubula 89.4 ke le ka mona ka kutlwana mo Odindal Stress. O tshwere mamponyelele. Thank you Veli.
8: Dumela Audia Strata, Veli mo le dumela ntate. Ke ntse ke o mametse ka leqhubula 88.4. Ke le ka mme Thoni. Ke ntate tisetso tekete. Ha ga go nya mahlano o vololo tango
9: mela o tie strate go mametse ka lekhubula 89.4 ntho tsa ka di tsamaile hantle ha ntho tsa ka ntse di hantle o tie strate mela ga tepi tso tlamelo di mfurijini ha re ho renya mahlano tango
0: mamela dikanane le veli mulo manda o fikela la bra go renya bobe ke na go renya mahlano ni so police di fm

0: re a leboa moruti ntla tse mafu be re kopana le ena gape go sane mona go lesedi FM mamedi ntle le tshenyana ko re fetela go moifo lenano la ditaba la makumane a mona le mane mantshe wa Mofokeng le moifo ke tseng
1: ke le buile holo khaitsedi ya ka Outer Strata mamedi ntle le ho senya nako ha re le go le hore re tswa ka difengwe makumane o sengona
2: anka nako a khola ka mo ga di khweditse thago e be le hona ntse di tlatsa antsa ga hatse bo di tlatsa ka ke di khotlisetsa le iba mo mmata
1: se so ti hopefully se a le moya sa ha o tlo ukwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e moifo o mo fumanetseng yona a thi ho tseding ba bang baba ahi ba metsi e fitang le shume taung North West ba ntse ba tsola pele ho tshamelana le mathata a gaello ya metsi Afrika Borwa le Sotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa machaba tumelang lebele pele nna le bitso la ka ke mantsiwa Mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya bohlano se hore di balwang ke musiwa tshwiwe

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora coffee creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Recoffee instant coffee ka 59.99 fela di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla
2: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba

tso ke le serie FM re ba paletse Future Drake le Thames Wait for You indukentle Big Zulu a tsama le Caspian your vest tsebeletso ya le serie FM antle o duma hlo ho ra ke ya bo supa ena tsebeletso ke le serie SABC musi wa tsweu o balata batsena.

le khubula 88.4 le a le hweta ba a hiba orange farm ka pa tsena ho SABC Plus app ba ke nsalise di FM ke molele.

Mabidi ke nako jwale ya ho suthela ntate Moruti Serai Mafojane hore fa senelo sa tumelo mme o polahlakitse o balape saleme ya mashime a robong le metso emene temana ya leshime le metso meraru ho fitlhela temaneng ya leshime le metso emene. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Amedi o sasa mamela pina ya bonolo a tsama le tsapotsola thaba dinchebile pejana humono ke le kauneletsa Tazan sei nomnene kazi re tlobalwa ditaba ka maratsona re tlabe re kena mogahlelong wa ho qetela wa lenaneo la rona la e tlabulle kwa no le Lesedi FM hodi mahlo ho ra ke a le shimele motsumo ena ke tsebeletso ya Lesedi ho SABC ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: karolo ya Lesedi FM ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso ke
1: teng ka re wana le bo Lesedi FM go phelo botle baga
0: Lesedi FM ke molelwa
2: tshebeletso e ratwa Lesedi FM
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13

Esa tapa se pitsang enko a re tloa mona taba tsa rona di lukile re dumellane taba tsa mavuso a di o skare he o seng ya ba he ke di taba tsa mavuso o tla tswela le ditumellano nyana tsentsa ke o bulela ba tla ontsetsa le ditumellano nyana tseno tsa hao hona jwa le go seng hantle o seng o tla tswela etla ema ya flaga mona etla ema flageng etla ema flageng ta ema ya flaga mona o ntso rubina pina ina wena ngwana mme rubina pina ina ko rete ba tsama vuswa ba re hey ntate about spachas talent ntate. Arai! Hai tso ya maphepa. Hai tso. Hai re khotso pampiri. Hai re khotso pampiri. Ha ebo. Ha o ngwane so. Yei. Be butle wena. Hai tso. Ndata mutaunga reba chaba mashoma mabedi le metso mehlano re tsa leadership ya civil and building construction. Mane me kwelem Fitzbaker ke kwedi tse tsheletseng re sa fumane tšhelete ya rona go di sita ai ere ke fitise ke ai fitisa taba ya lona ai nna ke tsebe rona di sita tsena ba re ba tla fa bana di stipend o tloa moo bana ba fumane di stipend go tloa o etsaetseng a man re a le kopa batho ba bo rona ba tshwereng disita tsena le lona batho ba nkang mosebetsi ona wa o ruta bana a ke le sebetseng gantle le bana tle learnership ena ntate mtaung e tswela pele tlasa mentiro ya bolabola mentiro development go lokile ngwane tso se ke fitseditse parlamenteng go na le monna e re seng re bofumane ba re fileng yena o parlamenteng o sebetsa le bona bana ba di sita sebetse le boma taba lona tla e kgwata wena mokemane ba tla o letsetsa le wena lehlonono ba tla o letsetsa se re fetisitse a tse batho ba dinkelang kore ba inkelang a ntlentle mesebetsi ena ya re tla ruta bana re tla ba bontsha o tla mono bana ba fumane tšhelete tsa bona 6 months ese ke jalo ya tlameha o etsala ke mo re felelang teng le thabang morobane moshane so ke bona ga ke sheba mona o na le motho a sa tswa re romelela ke eng mona bane ke metsi ke strateng sefeng

0: Halalela. O abusa Jesu. Dipina tsena di tswala bohlano bobedi ba tsona me the voice note tse mona dingata. Se ke bona ka melaitsa ya mello fela le dikiledi mello fela. Re kgone di bapala re kgone di bala dingata hole. Re hopotse mabitso dipina tsena tse pedi tse batho ba di ratileng ha ka letsetla tswa ka la bohlano hore re kgone lo di sheba la bohlano.
1: Di a tswa ka la bohlano ngwana me ke galalela e fetsang e qetang ho bapala bona tje and hona le classic medley e ba utlweng yela. Ele ke se ke bone se le ya lebza. Ke ya lebo eo ke bone ya ne se monkile. Jwale ke classic medley le galalela. Midnight wa ka mo sofela ka mo gorosa la bohlano. Jwale he a sa batlo robala nna ke a camp ho sana ke robala tla be ke biemetse. Ka 12 midnight ho sana tla be di kena ngwana me iTunes, Spotify, YouTube everywhere tla be di kena ngwana me. Ba tla khono di bapala weekend e ke weekend ya galalela. Le classic medley.
0: Classic medley ke yona ya konyana.
1: Ke yona ya konyana ngwana. Hey.
2: Ha ke reka ba fumana ka di social seeing le for bookings.
1: Hotle mona ke Omega Kuno and then ba ka ne ba mbuka he ho 060 5250 538 060 5250 538 and a whole mona di platform nga ba efela ho Omega Kuno le TikTok Omega Kuno batla thola le information ka dipina tsena tse kenang ka la bohlano
0: abuti re le CD FM re motlotlo ho lo hore re be re contribute kholong ya hao ka mehla ha hona le pina hona le ntho yetsang le CD FM ke tshebeletso we na hana mpele ho tsona ka ofela re
1: motlotlo ke le bo hangwaneso ene le na ke le bo halona ka hone hona le ntho e buiwang ka se jahlapi re thanks open doors for more jwa ha o le boga o bula di khoro tsengata modima letse jwa le sedi ntsentse re metse le sedi gospel festival ka konyana
2: no boeta pele bo mametse
1: ka konyana
2: boeta pele bo mametse
1: kena ka konyana
2: ba le di nomoro tsa gore di motse ba tse ba ufumana kae ha o dale tsela le tsile mo ga ga tsela ka le bula ho lokeng ba ba di tsamela fela jwa ga tsela afternoon drive ka jeno ha re kopane ho sane ele fake friday tbt re khutlela morao rao mehe ha jwale ke fitse di thapo jalo ho
0: rabosana madie
2: bye dear.

O di matlogo hora ke busupa ina ke tsebeletso ya Lesedi FM SABC tsa hora ina o di balwa ke Kenny Modupi.

0: Gabriel Motle ke o dumedisa la bora rubekeng ho hle mametsong le teng le na le kenang ha jole tsena e kila tsa dipapadi la bora rubekeng wa tsiba he mamedu re di ntwa di tsa makatse le ena tsena e bile utlwa le ditaba o reng ya bo supa di balwa metso tse le shume ka ofela ho tshore ho lukisetswa dipapadi tsa mohopo le fatse ho pula hle papadi teng ho reng ya bo robong di tla koloko tshana engelane le bo mampudi ba tsireletsang mohope wa le fatse wa FIFA ke bua kana ha ya Argentina ke tsibona ho na ebe ha jole tsena o la ka empa botle ba sentse ba le ntleng eno mabedi mme ke tsa tsena hle sentse kwa mola ka go nalo le latsa dipapadi nna le bitsola ka ke sebidi molefe ha ke tsamaya ke le mong ke tsa ba le gaitse ya ka thabiso aizo motlhong yena he ke motlhophisi wa lena latsa dipapadi mme ge dinka tsena he bona beso le sebeditse hle 365 selema o pota mabedi re ntse re neletsana ena microphone jo le gona ke le ba o reng ya borobedi mme ge tlo be ya sehlohlolong ka ditaba sentse di etsala le fatseng la dipapadi mona le mane he ha o no gona la mamedi ne ge ka dinka le tsagile na ga o fela wa tsiba di emisi dipapadi le tsona di wa tlase le mopota 365 jwa lo fela ne he sense ke se ba fetwa hle bo sumbona ho lena latsa dipapadi mamedi re tlo buisana le ngwana na o teng mona batho wa tsa magabane papadi ntsena tsa di drum majorettes he ne ba maketse ampiri bua ka tsona ke re ela di majorettes ka mogodi leng kgolo ka teng ke tse dintsa dipapadi tse hlokang ho re gene re kenelle mamedi ho tsona ho di fa sebaka ga di fa moya batho ba tsebe ka tsona ha di felle metseng le metsaneng ya rona le keishineng ibile ona le federation e di emetseng e di tsamaisang boemong bana ha mehe busumbona re buisana le khalala ya tsona sentse ke re ska ba fetwa hlobaneng re tlo bola hape mamedi re buisana le mokubung hosane ke di South African Cricket Awards me re tlo sheba bathongwa le monsana so di mo Benjamin Leshoro ona le gona hlebenji re tlo le kola papadi ena le semi final le sentse re sheba pele re kana ya ka jeno re na ebe France ho hanne kae maobane mona mo Spain e ba bona tseng to sa le madinyane ha ke ntwa lwana mamedi ke ntwa lwana fela he re fete ka mabenkeleng ha ke khutla mona re tswele pele
1: nahana fela u bitswa bo ba se tlopensa di springbok ke mo kotlisi rasi rasmas u iketle le siya cheslin le avens se tsong tsong sa se hlopa u bina tina ya se chaba o le haufi le brian havana lo shevela bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le di kakapa tsa di boke Reka fela Coke Pack e fika pa ife ena leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM. Ke molelwa
3: tsa di papadi ho le sedi FM.

a pina ke a jaghemo le sedia fam a black tie ti rule hante we supileng a pele re fitla reng ya pedi mabedi ho timme ga studio ka bana ho hotso ho le fifi ho le fifi le na la haisale nthoketse ho ya di khutla ene le low shade mbanna ena pina ke a Brendan Tambo le sedia fam etla shalom ha ke so reng ya bobedi utla kopana le hlonolo tsholo le nana o kla dikalane